Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Today. Marco Mengoni. Giornate perse. Disc of the day on Top Albania Radio.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Wait a minute.
1: Ju e cilë radio jeni?
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.